0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
3: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio Fiume. In studio Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. È iniziato stamane in Croazia il nuovo anno scolastico per 443.000 alunni. Tra loro ci sono circa 36.000 bambini al primo giorno assoluto di scuola, un dato sostanzialmente in linea con lo scorso anno. Nelle medie superiori, tra i 39.000 nuovi iscritti, ben 7 su 10 hanno scelto un percorso professionale, il 28% il ginnasio e poco meno del 2% l'indirizzo musicale.
1: Tra le novità dell'anno c'è il debutto di percorsi formativi inediti che spaziano da tecnico della logistica e dei sistemi intelligenti fino a specializzazioni per l'ecologia, l'arboricoltura e la gestione degli immobili. Sul fronte didattico prosegue la sperimentazione del tempo pieno che il Ministero dell'Istruzione punta a estendere gradualmente. Tra le priorità dell'anno, il ministro Radovan Fuchs ha indicato scuole più sicure, nuovi spazi e un'ulteriore stretta sull'uso dei cellulari in classe.
3: Un avvio d'anno che mostra tuttavia un quadro regionale a due velocità. Se in Istria i numeri reggono, nel Quarnero il calo demografico si fa sentire in modo evidente.
1: Nella sola regione litoraneo-montana, gli alunni in uscita dalle elementari sono stati 2.420, ben 400 in meno rispetto all'anno precedente. Un'ondata ribassista che si ripercuote direttamente sulle iscrizioni alle primarie e alle superiori di Fiume e del circondario.
3: Il calo si avverte chiaramente anche negli istituti in lingua italiana. Alla scuola media superiore di Fiume, dei 42 diplomati usciti dalle elementari cittadine italiane, sono 26 i ragazzi iscritti alle prime classi del liceo. Sentiamo il commento del preside facente funzione, Orien Petkovic.
4: Allora, abbiamo 26 ragazzi iscritti quest'anno, in tutti i 26 negli indirizzi di insegnamento ginnasiale. Siamo relativamente contenti, un po' meno rispetto all'anno precedente, però cercheremo negli anni che arriveranno di aumentare questo numero. L'indirizzo generale è completamente pieno, quello linguistico abbiamo qualche posto ancora, purtroppo rimasto vuoto, e anche nel matematico scientifico qualcun altro poteva iscriversi. Cercheremo, come detto, di aumentare il numero degli iscritti negli anni che verranno.
3: Con l'inizio del nuovo anno scolastico, la polizia intensificherà i controlli del traffico nei pressi delle scuole elementari. Per tutto il mese di settembre la Polstrada sarà impegnata nell'iniziativa Rispettati i nostri segnali, con l'obiettivo di tutelare i bambini, in particolare quelli che frequentano la prima classe.
1: La polizia controllerà il rispetto dei limiti di velocità, nonché le soste, i parcheggi irregolari nelle aree vicine alle scuole. I conducenti sono invitati a rallentare in prossimità degli istituti scolastici e degli attraversamenti pedonali, rispettando sempre la precedenza dei pedoni.
3: Cambiamo argomento e passiamo all'allarme ambientale a Gospic. L'USCOC ha reso noti i risultati delle analisi condotte sulla discarica abusiva della città, confermando che la microplastica ha ormai contaminato le falde acquifere sotterranee.
1: In uno dei campioni prelevati è stata riscontrata una concentrazione eccezionalmente elevata di inquinanti. Gli inquirenti hanno ribadito la gravità dell'impatto ecologico e della minaccia per le risorse idriche del territorio.
3: Restano invariati per i prossimi 7 giorni i prezzi massimi di benzina e diesel in Croazia. Italo Banco ci porta tutti i dettagli.
5: Da domani la benzina potrà costare al massimo 1,67 euro al litro, mentre il diesel resterà a 1,79 euro. Aumenta invece di 13 centesimi il prezzo del gasolio blu destinato ad agricoltori e pescatori, che sale a 1,34 euro al litro. Rincari anche per il gas. Quello per serbatoi aumenta di 8 centesimi a 1,33 euro al chilo, mentre quello in bombole sale di 7 centesimi a 1,90 euro. Il governo sottolinea di aver evitato aumenti più consistenti grazie a ulteriori interventi sulle accise e sulle componenti di prezzo.
3: Andiamo avanti, dall'estero, dura condanna delle madri di Srebrenica per i messaggi inneggianti a Ratko Mladic comparsi durante la partita tra Stella Rossa e Partizan. Nel corso dell'incontro di ieri sera, sugli spalti è stata esposta una grande immagine dell'ex comandante militare serbo-bosniaco morto alla fine di agosto all'età di 84 anni, mentre scontava l'ergastolo all'AIA per genocidio e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia.
1: Tra i cori dei tifosi anche la frase «Verso Potocari», un riferimento a un ordine pronunciato da Mladic prima del massacro di Srebrenica del luglio 95. Dure critiche anche dalla missione dell'OSCE in Bosnia-Erzegovina, che ha contestato alla radiotelevisione della Repubblica Serba la trasmissione in diretta da Belgrado della commemorazione organizzata per Mladic.
3: Intanto oggi a Belgrado ha iniziato a radunarsi una folla per i funerali del criminale di guerra.
1: I media parlano di almeno 8.000 persone con maglie, bandiere e striscioni che inneggiano al genocida, presenti ai funerali almeno 3 ministri del governo serbo.
3: Elezioni regionali in Germania. La AfD, il partito di estrema destra, trionfa nella Sassonia-Anhalt con il 44,2% dei voti. Il 35enne Ulrich Siegmund, capolista dello schieramento, ha scioccato il paese con promesse radicali e un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani.
1: Affluenza record all'80%, poco più di 1,7 milioni di elettori. Dopo i primi risultati in varie città tedesche sono in corso manifestazioni anti-AfD, considerato un pericolo per la democrazia. La Germania si prepara a guerre culturali, rimozione della memoria storica e timori sulla sicurezza. Non succedeva dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: Notizie locali.
3: Si è aperto oggi al Tribunale di Fiume il processo legato alla vicenda Victoria, che vede imputati l'ex sindaco Vojko Obersnel, l'ex direttore della municipalizzata Energo Marko Barac e il consulente Mirko Škunca.
1: L'inchiesta dell'USKOK riguarda presunte irregolarità relative alla vendita e alla gestione di terreni ed immobili comunali tra il 2008 e il 2016, con un ipotizzato danno per le casse cittadine di circa 176.000 euro. Tutti gli imputati si dichiarano estranei ai fatti.
3: Cultura e musica. Il Teatro Zeitz di Fiume inaugurerà la nuova stagione 2026-2027 questo mercoledì con The Beatles Revival Orchestra, un progetto che unisce rock, musica sinfonica e lirica. Sul palco la band fiumana Beatles Revival, l'Orchestra Sinfonica di Fiume e il Coro dell'Opera con gli arrangiamenti e la direzione di Olja Desic.
1: Numerosi gli ospiti della serata, tra cui Boris Stock, Antonella Doco, Vlado Simčić Vava, il tenore Marco Fortunato, Ivan Valušek e tanti altri. Un omaggio alla musica dei Beatles che da oltre 60 anni attraversa le generazioni. Biglietti disponibili alla biglietteria del teatro e anche online. Lo spettacolo è in programma alle 19.30.
3: Oggi è lunedì e come di consueto torna il nostro appuntamento con la comunità degli italiani di Fiume. Sentiamo.
6: Care fiumane, cari fiumani, come ogni lunedì con voi Giuseppe Nicodemo per la rubrica Il Cucal Settimanal della comunità degli italiani di Fiume. Oggi alle ore 17.30 visita dei pellegrini della Peace Walk a Palazzo Modello e incontro con la nostra comunità aperto al pubblico. Giovedì 10 alle ore 18 presentazione del libro Il codice del linguaggio della natura di Leo Jonić. A seguire intorno alle ore 20 serata di tennis tavolo in buona compagnia. Sabato 12 Latin Dance Night organizzata dal maestro Roberto Trigone e da Fire and Flow. La mostra filatelica Fiume 1850-2026 Rijeka è visitabile in Casa Garbas ogni giorno fino al 18 settembre dalle ore 16 alle ore 20. E il Teatro Nazionale Croato Ivan Zajc ha pubblicato il bando per un posto da segretario o segretaria del dramma italiano aperto fino al 10 settembre.
2: Lo sport.
3: Si è completato il quadro domenicale della terza giornata di Serie A. Nel big match della serata, Juventus e Milan hanno pareggiato 1-1. Negli altri incontri di ieri, 2-2 tra Bologna e Sassuolo, parità per 1-1 tra Parma e Monza, mentre il Frosinone si è imposto per 3-2 sul Venezia.
1: Il turno si chiuderà questa sera con due posticipi, alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Nel quinto turno della Prima Lega Croata, Hajduk capolista a quota 13, appaiata con Dinamo e Varaždin, Rijeka al quinto posto con 10 punti.
3: In vista dei prossimi impegni della Croazia in Nations League, il CT Slaven Bilic ha diramato il suo primo elenco di convocati dopo il ritorno sulla panchina della nazionale. Rispetto alla rosa scelta da Zlatko Dalic per i mondiali, tra i prescelti di Bilic torna Josip Juranovic, chiamati anche i due giocatori della Dinamo, Mišić e Beljo.
1: L'unico rappresentante del Rijeka nel giro della nazionale, Tony Fruk, è stato invece inserito nella lista delle riserve. Ricordiamo che la Croazia disputerà la prima partita in trasferta il 26 settembre contro la Repubblica Ceca.
2: Che tempo fa?
3: Pomeriggio nel Quarnero con sole, tempo stabile e temperature sopra la media, leggero scirocco e massimi in regione fino a 34 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 33 gradi con umidità relativa al 31% in un quadro di alta pressione atmosferica.
1: E il caldo rimarrà protagonista ancora domani con condizioni serene, stabili e soleggiate. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Dal pomeriggio scirocco e correnti di direzione sud-occidentale. Mare calmo o poco mosso. Massime in regione tra 30 e 34 gradi. Aggiungiamo che una decisa rinfrescata è dietro l'angolo, con una perturbazione atlantica che dovrebbe raggiungere il Quarnero mercoledì, portando piogge e temporali. E con questo chiudiamo l'odierna edizione del GR, realizzata in regia da Davor Margan. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e a domani con il primo appuntamento informativo delle 10.30.
0: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.